blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto

0: penso che un sogno così non vi torni mai più. Non mi pingevo le mani e la faccia di più. Poi d'improvviso...
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

gusto di plare la quanti sogni dell'alba svanisco con quando tramonta la luna. Ma io continuo a sognare negli occhi i suoi belli.

felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh. Felice di stare qua nel mondo.